Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai Gur Vai